film isegi ani subada tabirisi mulam dai thaumai film sidegi ras elangba mamadi puspanani ani puna sakmina bani sairek bana satyajit thiam sairangba ridam thiam kudultam jari taminasi.

Pandhungi wangmada film dagi. Dinesh amadi pusparani ani punasakmina ba. Huining sumbam ingobina seringba Jiten Kumar Nauremna. Serangbe sei simu kudol tamjari. Taminasi.

0: come canna c'è va?
1: Il pranzo, però mo' c'è da questa età. Si può fare, io mi si chiama, ma
0: io non voglio che tu può. Fare la vacca d'urge, io mi faccio da voi guarda, si è di manu, vai, vai di giane guarda.
1: C'è una paeria va?
0: Paeri.
1: Noi non ci possiamo andare a paeria va?
0: Paeri a guarda.
1: Ma io non ci sentirò, mi pare, non c'è. O noi io mi ci andiamo tutti, ne? Tu, noi ade che ne? Avanti un po' la quinta va, ma se lo impai tu, ne? Ma ci sentirò, mi pare, come c'è.
0: Paeri. Non è un fatto non è tra i suoi panni, non si è andato di mattina con una consiglia, ma cosa ha detto un tacchi se che tocchi?
1: Ehi, ma poi io mi siete punti, se può andare, no? Lei mi chiede un po', ma tu stai, e ti lei con me che ce l'ho fatto male, ehi, se c'è una
0: idea! Guarda se chi ha detto che ne ha? Ma se sei nato, credo non si paga, vuoi vuole te? Adesso non si è nato, non è conto, non è che si deve pagare.
1: Ah, e dammi così via, ma ho sentito qua, hai delle cai, dammi, te l'ho fatto, non c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è,
2: c'è,
1: c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è,
2: c'è, c'è, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, c'è, La giana guarda, ma si può udire per il papà, un nebbo.
2: Hai ma?
1: Hai un bocca di nebbo, io mi sono malato, se no.
2: Ma, o l'acqua nella latina, così carino, non sa tiro, no? Sì, non la donna, ne si sa un po' hangue, la gana, hai manca, che la la la.
1: Non ti mai sono super la giana, e da lì, noi non mai passiamo, non ti mai la la
0: Ai! Lalita! Lalita! Hai
2: no!
0: Hai lautu rong hai.
2: Lai no,
0: hai lautu rong ne wai ge ne.
2: Hai da ge.
0: Ai, ai ko shi da ne. Ai ko shi da da, da ga ji ba la di ne. Ai le ti hai ko.
2: Hai ko de, ji ba lai bo bo ka na no.
0: Hai, ai ko de na wai yam toi toi la ba. A tha pa de ge, shen yam pai ba yam sa bun ba do. Ma na ge ai le ti hai u.
2: Ka ri ge no.
0: Ma gi lu pa li shi ng ani hum, ai na ha li ne.
2: Non ha li
0: ba. Ai na ha li. Ma swa de sa la we. Ai ko shi da swa shan ka ni. A da ma la ge ai le ti hai u ko.
2: Ong ta la ko, ong ta la ko, ong ta la ki ko.
0: Ka ri ge no. Ka ri ge no.
2: Ai wa ma ge.
0: Ka ri ge no mi.
2: Ma gi ne ma sa nu pi a ma khak lai ba do. A ko shi da si le.
0: Ha. A wa ba ne ha ji ba.
2: Wa wa ba ne.
0: A.
2: Ke ra. Mo yi hu ji kan ki ya. La sha bi sing na a. Mo yi ga. Ko na ri ba sing to gi ma yu ma ka yi ba sa na bi ka ka na sa pa do.
0: A.
2: A ta chum na yu ka yi ba la pa da gi. A ko yi ni ba ma sa kun za bi na si ya pa hu le da si ya.
0: Pa hu le.
2: Pa hu le.
0: Sha wa. Ma pa ki ma sa ni da su ko te da hai.
2: A si ka ri da mo da nu ma ri la si bo.
0: Ai. Sa lu. Na tu mo pijou. Mari ba ko se lu. Pi ro nga an ba se le lu. Ai se lu se lu se lu se lu.
2: Mari ta ning ti e.
0: Ai ma kari lu ne har.
2: Ka dai de ki pai sa na si bu nga le ra ke pi se toi no. Ka dai de li ko lo ga si chen do ri ba. Ai gi lai jaram ba li ko ndi hai ro no. Pha ne ma pa nai ba ama khak tang lai jaram ba do phau da. Na na ne lo na che ga ke ye pi ga a ju a da tha do ri ba na tro. Ku si bu ka dai de lo da chi. Pi se toi no ka dai de lo da chi che lan doi ro. Ai bu ya la ba ta di bu si bu kai no na ngang ni do bo.
0: Ai ai che yang wei. Nga na nga yo bi de ki chol so chol.
2: As.
0: Chalo nga yo bi de ki chol so.
2: Ta ok pani da.
0: A du ga a le ko na le ka di ba so chol. A du ga pi na. Hai. Ma sa na che le ba di na. Hai, chalo ne. Mi ma ma na shok ni chalo ne.
2: Hoi de he. Isa gi ma wa shok 착파자 비말 아바다 부어. 아 야나마 실력을 깨다. 응. 마이 바보 아 야나마 실력을
0: 깨다. 자루 자루 자루. 니 뭐 말은 수업 거니까. 아 수업 들으면 실력 꼴라니까. 수업 들으면 실력 수업 들으면 실력.
3: 에 안경 올린다. 예. 안경 올린다.
0: 에 땅아.
3: 에 안경.
0: 에 레비라 이브라.
3: 아 이 아무 락셔리
0: 내가. 에 잡으리다.
3: 예. 밤모 이야.
0: 밤모 구다자.
3: 아 밤모 이네 안경.
0: 낙타 낙타
3: 낙. 아이 밤모 이야래 안경.
0: 낙타는 실력 그 도게.
3: 야래 밤모 이미. 이모나. 아이 니 모허리 고이든 레이가이다. 레버드 피니 하르가 이모나 하키브 센더 나시 이낭 피드비야로 해요.
0: 땅아 나나 오빠이 레지티니 감도 시게 떠리시보.
3: 아이 까야 꾸리야노. 오늘은 레지에 가라 하이 타만 아요 아니 아요 나 나태나 태를 굽니다. 나시 이 피드비야로 지만이 티 큰 거들 믿는 강브라.
0: 땅아 레이터 발라레 바이바시 우동은 뚜건 크리네 땅아.
3: 까이 나이마
0: 미게 말은 돈이 뭐 가나 수요 보내티도.
3: 아
0: 미게 말은 돈에 신돈이도.
3: 야
0: 이사는 빠기 먹 티래 하이고 호는 이도
3: 아노
0: 아누구 레이터 말아야 봐 해보시 뛰고 돈을 돈 그네 당아
3: 에이 난 말아야 봐 티는 해 난이나 사르다 피크림 야우리네
0: 그래
3: 아직
0: 그럼 에 세다 난 미야 오시 티 나나 나나 나
3: 남은 거 같더니 나나 먹기 가서게 나나 걸음 저게 나나 걸음 저게 에 그럼 나니 걸음 가도 먹고 산드래 Police pula ka pula pula ka pan gorin ni. Natra ka naharun mari mga niere ka namay namit na thang na ta thama ka kong thok na siya bro. Ha? Kong thok na siya ba?
0: Koy tangang si na pasaw. Di siya biba si na sa ita.
3: Siya.
0: Nakatil lang siya lo. Ing na tam na siya ni mani dong ta tanan siya kito kay tangang.
3: Kaya.
0: Lang siya lo. Nakatil lang siya lo.
3: Ango.
0: Abutil lang siya lo tangang.
3: Ango.
0: Hai hai. Nasa nuwe ka nahan alay ha.
3: Kaya kalikadar niyo.
0: Anato lang ita bro.
3: Iya iya.
0: Hai Lolita.
3: Ango.
0: Bisake,
3: anggo,
0: hai tangan ni ni saya, tangan kita, siapa perlu?
3: Eh,
0: tangan.
3: Nengi, hai je sesuai wahai, kuiye tiba siapa tu, jadi apa yang ini? Ni pai kuiye sah kerdi, ija lu piye macam tengah ni bisai, ituai ni pamba, ija ya pangdinya jang, ngasih bawa ibu pangan demi kangra.
0: Madu nai kuiye tangan na, lingjian kabi bayi wadi dina.
3: Kai, lingjian kaba,
0: tangan. 나나 왜 그러시오? 마이게 예손데디 안고와 빠이비 나한테 이민 전자리 분이 보관해
3: 까이 안고와 빠이비야
0: 시엔 꾸프라바 당하나
3: 예예
0: 민원에게 하프다 마이나 봐
3: 말아 하라가
0: 당하는데기디 민에 하프는데 봐 아시겠노 꾸프라바 당하는데기 나나오나 루팔리신 아니 홈 하프는 분이 보관해 하시지 마시바트디 가위다 봐 당하
3: 예노
0: 당하 나나오 시 안고우리 안고우 Mata cepat dah ngorok ngomong lelaki kita ba. Mata tidak bela.
3: Pai.
0: Mata
3: cepat dah ngorok ngomong lelaki kita ba ngomong dah. Cekian apa tengah ni? Mesin muka dah ba.
0: Semua muka.
3: Polis poraga, nayang licin, thil-thilaga. Ngomong muka dah.
0: Semua.
3: Semua
0: polis poraga. Semua.
3: Lepas polis poraga.
1: Babung tanah bu berikan lo. Aisyah ya, ya babung.
2: Ah, ini ni pim saja padori ko masan ya, hai.
1: Babung na tanah bu, betul na ibu padu pira basunya. Ayah dum cie. Kita dapat sumarai dia.
3: Kau mau apa?
1: Aduh, kita serapodi. Nasai bu, niapa tu pasin tahu? Kita bersama, kita bersaing dengan dia niya. Aiyah, lu hombak, awak pun tu malang kahen biru ke babu?
2: Ma, kerja mana? Hayo,
1: Nasar, langkah berdiri, thoki bangat ini, kanan dobiu babu. Awan putih malang kain ini, nampaknya gari mesin yang amna naba. Makar tengah begini tu, mungkin ibu wadu ada, pesado, cuk tu thana thilan biru babu.
3: Ya ma, hayu. Hei, ayam mata masuk kui di sana, dia mungkin hari ini. Ya, yunda kerja asli dah, ma parina, ash, bayi ma,
1: babu,
3: bayi thaji mandi ya,
1: babu.
0: 他在忙的呀，等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他。等他 massage the heart, take it in arm line.
2: Oh, that again, Davio. I'm just sending it to you.
0: Papa, I'm not.
4: Oh, credit, 이자네부 나 사나 야리 하이바디 이자가 이마까디 나 빠이나 미모에 내려봐 시행하니 나 빠레리
5: 파레다
6: 말아
4: 아두가 아 나 구토나 안 마세 마시마디 이빠다 하르카노 아이 짜레
7: 따라 암드라비 꼭드라비
4: 까이노 하여
7: 허리 맞담 잖아 러블라 비오 아스티 미들락도 그야 보나티라
4: 아예 군제비야
8: 어
4: 낭 레이버라 파레 낭 레이버디 나시기 타박 수리바 수리비 싱하세 마코이 싱하시기 코스만 비토코 바이샤시 카라 하이나 시 나드레버디 야드레네 헤이 쳇쳇쳇 루팔이 싱타라니 시나가시기 야르나바 마야암시기 빵나 바시네 야네 야네 바실라 먹고
8: 아니 바우
4: 쎄쎄쎄 아이 파샤도 카라 하이네 시에 넣고
8: 아니 바우
7: 아도 쎄쎄 라오 팀비로 라오
8: 강드라 바보 야네 보고 자카다 난 야네 보고 하네 가다 이바이기 뭐 하고 러고 가다 아이 샤오트나 윤맛에 독자록트나 독자키네
7: 어 사오드로 파사키면 파브로 이네 뜨는 뭐 밤새 칸다 들래라가 바보는 하이빈 아이가 칸다바야 이몽식레범모모타부시타빈카지야오기셀라가냐 아두 가난 파게 온데 칼로 오는 줘.
8: 왜네? 너 이몽데 능어 뭐와 왜들 레이제 눈디 누가예? 세년 좀 잠만 안 가야 봐예. 아두 이 해가 과인이 마.
7: 어 이 정도 작을 한디게 노. 이네 찍나 온데 칸은 지금 다 이 자실 나와 봐. 자실 나와 그 여기 능보. 그도 무슨 바보 사고리 두고 세 있다. 너 온데 타밤 자면이 잡는 농도 하라 오야 돼 봐. 뭐 시 원천에 맞지 칸에 또 그래 그
8: 타밤 자는 거. 아이 자실 거야 드려 원이야. 타밤 주물 해볼 마야 무슨 이 세년 게 돌입니냐? 뭐 지금 진짜 들 먹다 이 샤프 야대 하야 되나?
7: 아야 그니 게도 벌써 이때 딸리 세다 이 가리 들 내려가기 안 좋아 오고 와이 하지.
8: 빨리 잘 못 살아. 흠, 숙제 내 잘로 해. 사이다 뭐 이문 문 들 내려 보시지. 니고 뭐 하고 일 내려 보지. 하여간 나한테 두고 자 많은 사람 자리. 나 시내 이제 거의 도에 사건을 들어 보고 사이가 저 로이 들랑 가야 되나? 우자 사리 또민 판매 저기 타박 가면 안 좋을래.
4: 그 대우래 낭디야. 아 소음 다디야 목도이나 로이나 오래. paisang si pini ya dina untu na gie la si dina untu na ngarang ngarang ngarang ngarang kara tu na pito koro na hai kai dura gire nang ba
8: pari babu ngai ye tong chero ge
4: cha untu pito cha untu pito cha ai chao na la na nu ko
0: iba karom sabi dhoi no iba
4: alo
0: ai bhakti ka chari ai bhakti ka chari
4: jai jai jai jai jai jai lalita
5: ta
4: la la la la zango lo zango hang goi no hango zango pha mu ne la lalita lo na sia ga na mo ge su le ram ga ni nga si di chak chara ama sa mi ne ra ga nu mi da wa ram wa ri wa tai tam na in na cha na ra ga in na tam na ha lo la la la
0: i bai ai khoi ya sa shi sha ra lo i bai
4: kai gi ya
0: ai khoi ya ana ba ma su hang gu de bu le ye la bi thui i bai ga kari gu bam ta ta na se ge na sang ja ra mi ne bai
4: kari no kari dorge kari tana ji hari beno ne
5: wo sundau ba ne tada
4: lalita
5: na sa ga namaka do ta hoi gi da sidala ri bachi sahi ya barom chu phajal e do adai da ta da hoi gi nak ta lai bachi kui mal le a khoi gi da mu tham jar gi na hai gi na sang jar pa ri ne tada
0: hoi ne khoi gi di isha do ali hum su su na te do isha ma tom ta ni do
4: ango ibai ai gi desum lai je bada kari kai gi de gi na ango
5: अखोय दि इसानि पादो मथनदनि दो
4: अदुना ललिता
5: तादा
4: नोयगि न साम तोम दे वबेदुना आइगि दे थंबि बेदगि मसंग मजुगर थोकसेरि बेसि आ नोयगि दम पुग्रगा लैकाम चुद्र महल लगे हरि ब्रो होय
0: होय चुम चुम चुम चुम इबाय चुम
4: आ आनो नंगि न चा कुंजबि आइ खंगदे आइगि इमाक्ति आइगि युमदि चलन बे आदे सेम दे लुपाय हम चंगेंगो
0: कैनो हाई छि
5: कैनो हाई छि वा
0: न तिनि बा आइ न आइ जि सा कुंज बिजिबो इबाय त मम लोर ग योन खरब नै बा
4: आइ अंगो इसा याई फन ब होन बदा न सा से दरा बनिना मा बु छे मन संग म लुपा आजु मक्तना लई न थंब ग मान दर न है
0: ये आजु दि आइ न मा बु साउन न ब योलपा माही मशीन तमलपा मफिजे मरुल थोलपा ngा सा येरुम संगम लई बदा कयाम संग कि बा बाय खम बिब्रा
4: कई हम संगने नंग नसादा पिजे पिथक तवरबदा लुपाली सिंह हुमुद्रा मरफू मंगाई लाती फार मोइदना हा
0: आजु द सुनाते मान दि मथों हुक्त बनीना थाना नंग हरत की फार दगे हे ताना हा बिगे लुपाली सिंह नी तोले अहुम तों खरे पीद्र बिहार के नी तुपनी है बदुदा आइन कयाम सिंकट की इबाई खमी पोनाते ने
4: कालावान ति जांगा उना चादी वार तरगा इनाद ने कर दे
5: कई रोनी पा नांगी दो अमर सुसी था होरे ने
4: अरे वाले
5: है ना isa do popogi hakakta na tro ima isa pon siminerong bada badagi kana gi mai ba mai bia doctor ka ubada lupa kayan tingre ya
0: moi sumine sumine sumine
5: maje da sna te moi dia mai bang ton bi haibdo maje dagi moi gi huji kan gi ju wa ju thakane da na lupa tara am su pura me ra kai no adu su mo sing e
0: su wa
5: ne kayan sang re se ya
0: moi ne ma tam du do lo wa ro pon ne
5: wa ro pon ni se
0: na te nei ba ai khoi budi lar bari na usit pidra basu thoboi pidra basu lar bari na puksa bari gi shad bu kari gi no nei bai na adu nu shina lu na sana la pidi tu bo
4: tan de de ko sai
0: da bai sum da biro ai gi shad nu shi bira gai ba isa man ba murti ye bhek sa biro
5: au saro
0: adu ga ibai ge ma de hek khel lo adu ge hek la lo phare adu na phare
5: a mai ba mwa
0: kai no
5: a isa ni pa che ma ho sha di na ya na ma thong hu andra ba chu hu ji te gyan na na ta ra bani na ne a na sa ni pa do ya ili bdu to hallo yum da poro o isan pi si namo oijau hai ba si kok thong am lai ba ja ni ada ta da hoi ki wa phom ma tang ta jin dunga si phau lai bai wa ne ba
6: ta bi kre sumang lila hai nau jom jom bal telanga ya he lila si gi an besaru lila san bi ki wa beauty kendrit artist association gi lila kangbo thoram chandok tuna ta han jari ba si akashwani imphal gi fm changai channel da gine ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯏꯕꯣꯍꯟꯕꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯐꯣꯟ